cosa suena ra, y la cosa suena ra. Scooby-Doo, papá. La cosa suena ra, Scooby-Doo.